bene caro che ne pibia tiene che le tue come c'on to bien e c'è ne che guen bucare pongale o go il lunedì o ne pugli bene caro che ne noi ti c'è lo quaro che ne su a ci un ti c'è uano c'è tam che ne ne ho bella ma per c'on grano you see to what he ended in and the term had done in the hall at the late and on that go to the end of me to teach you the final day you see to matter the lock on it on a tetigi in a bright in yamogo and on kana ne genenia in three to the key bright in jang genedi she was in my pet bright in not yet out of that today you know what yeah it's a wheel band you get a key chanye nini elni kia mera wa chene ni but I no tika mok men and lo ba tia ni lo ba I can do lo di I I book pa ni ya tia ra tia o wa zi ki Moses ni ngok o wa zi ni I who I is my name so nye ke lo ni I nye ano ma ke lo ni a tia ma tia so wa chi nyare nying magi di ngai yan wak di yu mai sare lu bengai si amer wa chikir I it is name but it before Abraham wa I da wa de buri e yat ene ene yat na kwa so

0: Vieni qua, non vieni qui. E nemmeno vieni qui, vieni che non vuole. Io non riesco più, io non vuole. So, vieni già, ma gioco, ma sabato, donna, che come, vieni. Yes. No, non vieni qui, ma sabato, io posso, ma chi c'è di ma sabato. Ma è in quarta, in quarta, è il gol. Ok? È in quarta, è il gol. E dopo ne vuole, è il ma sabato.
1: Yes.
0: So, io non, ma donna, ma sabato, donna, che come, donna. Che non come, mi trovo al ministro.
1: Tido.
0: E che è, ma che ministro, tido. Ma non, cara, come,

che ma dano marne o te dano marne ti cumero e poi ma dano che ti ga ben ti cumero ma dano ne ho caro ti ma ra che ne ti e per che me te ti ne ho mai con ne mere loro per ti e ti ne va ye ne ti cerca ti ma ne ne ne ti cerca ti va ra na na te ti.

0: Pensi a chi lo ama.
1: No, abbiano anche dei amici, la letto di essere con un guanto nella madre che io sono in loco, mi ha detto che gli
0: Why why chawani why penano ma be due to accident I want to make good okay boy we are going
1: I want to make good yeah the other

0: che chiaro voglio dire? Ti commo che come? Ti commo ma dimmi che come?
1: Exactly.
0: E lo peo a dattare pene puntuale. Ne non attuale babara o riare. Ma riare ma c'è il dito bene con Luca. Se professor già pene, già in come lei. Andare babara o la che ci vuoi come io, che non go con lei la vera o riare. So what you know lo va cure ne. Get condition no be and no mero mero no.
1: O foi.
0: E o foi.
1: O foi va tax of tal.
0: O va give a can to be my name that chava no no nga. O du ga chi bara ja.
1: Right. All right, doctor, kai gi go go re da ki la re. Lo ki bad luck. When you comments mo kati.
2: Yes, umera foi ro twan. Ye wa ta ga ma do la ga ma rio ki ken. Ye ge ko la ka ma chen. Kana ye got la mera la ya. Organic kabir pong kan chok
1: chok
2: ya dia na dia dulu instead med da ko wa chwero ini government results me pim ko re ne.

di dakta baramu diagnosing ni enene malaria di enene gwak typhoid di enene hypertension ni enene kusukari man pen mumia di ni pen.

0: Esta, diario, the not, the ash. Get a competition, the food page, Jimmy Chokot, and a kakamochi, yutri mano. Mungu tin gumi, by the way. Kuni tiki Airtel, tiki MTN, kuni tiki Luma, wako kuni tiki Luma, Uganda, kuni kwenye weng chek ye yine tuk meratoka, just a matter of dialing code, edini, anbena bende anakano yine donyo ko, di merista, di ario, di adek, di aboro, di sta, di achiel, di sta, di ario, di not, di ash, di ok, che peri kute manu ake kuo pen, che di pen, ba mege tuta mera beberi, kerega liwa rio, kekan kichiling, mi achiel, no mi ario, ichimi, yene be donya tira ti eno kwa rike kwa waka duk chena nene kengata mo donyo poe bene wi man bene be wako nomba berge gumba diat me mene chanta chon man speak FM
1: the hot 5
0: duan ba pege kuma lume lupu Uganda
1: the hot 5 at 5 hot 5 at 5 we will pitch man liat icha wani ke kome number 10 the hot 5 at 5